cosa devo fare. Una moto già passata e ti senti innamorata. Quante volte ti ho schivato.